Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis, Johnny Lang, qui a Mion Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music Pop.

0: Free Radio Conserve.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnstone alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
3: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Son House hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: Un'altra grande cantante è Nora Jane Brooks Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jane Brooks Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jane Brooks Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Free Radio Conserve.
1: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
2: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sei Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993. We'll be right back.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete!
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: nuove.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: La mia risposta sei tu.
1: Free Radio. Bringing back the old school
2: sounds. Lo vedi il mondo come piccolo?

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Free Radio. Free Radio, Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con...

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti. Like no other.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Desidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console, Alex e Albi DJ. Comune, Proloco,

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

0: Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora.
1: Questa è Free Radio.
0: 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, i pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito, usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi. Sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati controvento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita.
1: Questa è Free Radio.
0: Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivavi alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: Free Radio Conserve.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'Italo Disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando nei tenderi del show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanno bussi,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: matrimonio. Eccoci qua.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.
3: Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Non è un errore, non è un errore, la signora Lia parte perché questa sera manca Antonio e si è palesata appunto la signora Lia che mi farà compagnia per tutto il programma. Non è un errore, è una presentazione di chi sostituisce Antonio che è per altre faccende. Affaccendato. Siamo qui, siamo sempre noi, sempre Free Radio. E appunto adesso vi presento la signora Lia. Prego, signora.
4: Buonasera a tutti.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eccoci qua di nuovo dal frigorifero nel quale si sono acclimatati. Ci salutano anche Antonio e la consorte.
2: Antonella,
1: certamente. Anche noi vi salutiamo e vi diciamo che comunque si sta bene anche col caldo, per quello che mi riguarda. Cosa dice la signora Lia?
2: Sì, diciamo che la settimana scorsa c'era un caldo porco, casomai se ne fosse un po' meno. Ecco, credo che la moglie di Tony in questo sia d'accordo.
1: Però diciamo che con il caldo fioriscono anche
2: le rose.
1: Sì, a parte le rose, ma fioriscono anche le iniziative che ci sono qui intorno. A parte quello del Conselvano, di cui parleremo più tardi, c'è anche da parlare di Agna con la sua Fest On, o Fest On, perché appunto Fest On è un bel, una bella crasi con Fest e On.
2: Come, un po' come Donut Disturb.
1: Donut Disturb, appunto, citiamo, ci autocitiamo. In piazzale Caduti di Nasiria, appunto ad Agna, sabato 11 luglio, domenica 12 e lunedì 13, rispettivamente Rewind Mashup, direzione Annalisa, e RA Voce con Elisa e Giorgia. Naturalmente dalle 19.30 con Area Drink and Food e live music dalle 21.30. Ricordiamo Agna Fest On. Per quello che riguarda Conselve, che ha appunto anche un luglio molto nutrito, ne parleremo più avanti. Adesso propongo la pioggia estiva, la pioggia d'estate con Summer Rain della Climax Blues Band, perché come sapete il claim del programma è appunto il blues, Climax Blues Band. Poi arriva dal Canada qualcuna di più fresca, anche come periodo, perché è del 1989, non andiamo indietro come faccio io. Alana Miles con Black Velvet.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
3: All'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
4: Sì, scarica le nostre app, ci ascolti dappertutto, non ci sono problemi. Prego, signora Lia, dica qualcosa, quello che ne viene in mente.
5: Qualcosa, quello che le viene in mente.
4: Perfetto, perfetto, così andiamo, siamo nel mood del programma, sì. Perché qui è una cosa che va così come viene. Sì, salutiamo appunto tutti gli amici che ci stanno ascoltando, salutiamo anche Gianto che probabilmente si farà sentire come al solito verso la fine del programma per darci la sua recensione, ma nel frattempo andiamo avanti. E andiamo avanti con Clifton Chenier, nato in Louisiana. Lei deve dire qualcosa?
5: Conosco quelle zone.
4: Louisiana, sì, è un esponente primario di quel genere musicale, lo Zydeco, che si trova praticamente in tutti i negozi di New Orleans. Tu vai lì e ascolti solo Zydeco.
5: E allora, Marino, potresti anche dire che tu in un giro fatto in quelle zone, Louisiana, Mississippi, per la tua bella fondamentale tristezza sei voluto anche andare nel paese di B.B. King e più precisamente
4: nel cimitero a cercare appunto la tomba di B.B. King, ma non ce l'ho fatta perché
5: c'erano dei parenti
4: di King, ce n'erano parecchi, quindi ho rinunciato lì a Itabena appunto, che tra l'altro no, è nel Mississippi appunto, non è in Louisiana, è lì vicino. Comunque abbiamo fatto quel giro, quel tour appunto di blues, Zydeco e country, perché siamo stati anche a Nashville. Comunque, Clifton Chenier con I Have to Go, quindi devo andare, e poi una cover fatta veramente bene dai Van Halen, una cover di quel grande gruppo che è stato dei Kinks, You Really Got Me.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Avevamo parlato prima appunto degli eventi musicali che ci sono in giro qui. Abbiamo parlato di Anya. Nel prossimo weekend, gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato e domenica, ci sarà qualcosa che vale la pena andare a sentire. Però comunque anche qui a Conselve per tutto il mese di luglio i fine settimana sono impegnativi, perché cominciamo già da venerdì 10 luglio con i Lambda, con Live Hits 80, sabato 11 luglio con il Ballo Country, venerdì 17 luglio Latin Style, sabato 18 luglio Rock and Roll Circus, venerdì 24 luglio ci sarà l'evento musicale più grande degli ultimi 300 anni qui a Conselve con JJ and Blues. JJ and Blues, che appunto per quello che mi riguarda appunto è il più grande evento musicale mai visto a Conselve, con una band che riproporrà nella loro chiave ovviamente brani di JJ Cale e and Friends, che tra parentesi si tratta di Clapton, Knopfler e compagnia.
3: E tu, anche tu Marino,
2: ci sarò anch'io sicuramente sotto il palco. Sì, sì, sicuramente. Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica, e poi andiamo verso la fine del mese, c'è qualcos'altro che comunque non mi dilungo nel parlare. Cosa voleva dirmi signora Lia?
3: A proposito di JJ
2: di JJ che sì, voi sapete che io sono un appassionato, quindi qui in radio ci fraccano su questo, ci fraccano, per chi è veneto sa benissimo cosa significa. Comunque va bene così. Altro da aggiungere, signora?
3: È come il tuo essere con JJ è si potrebbe definire imparadisare.
2: Imparadisare. Che è un neologismo. Bene,
3: sì, di Dante, citazione profonda.
2: Benissimo. E con questo possiamo passare al brano successivo. Ray Cooder, dal grande concerto che è stato fatto per raccogliere i fondi dopo l'uragano Katrina di New Orleans, My Girl Josephine dal vivo, e poi un Cresseria dannata con Let's Dance.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
3: Certamente il resto lo facciamo noi e mettiamo la musica che ti piace di più, mettiamo musica di classe. Che dice?
4: Sì.
3: Come sì? Ha detto un sì che non è molto, molto convincente.
4: No, assolutamente.
3: Anche perché i prossimi due brani sono due brani fatti da due mostri sacri, non si può,
4: sì.
3: Non si può prescindere da questo, o no?
4: Indiscutibilmente, tutti. Quindi, e due. Anzi, il secondo per me è più del primo.
3: Più del primo, sì. La signora Lia non ha un particolare amore per B.B. King, in particolare per la sua Thrill Is Gone. Comunque, non c'è nessun problema, perché questa sera ho scelto un brano da un altro album del grande B.B., che tra l'altro sono andato a vedere quella volta che è venuto qui, forse per un gemellaggio fra il delta del Mississippi e il delta del Po, quando è stato lì in quel di Santa Maria Maddalena, Occhiobello.
4: Rovigo.
3: In provincia di Rovigo, appunto. È venuto tantissime volte in provincia di Rovigo e anche qui in provincia di Padova, e poi purtroppo è volato via.
4: Ah, ecco, vorrei ricordare che c'è ancora lungo le rive del Po, anche del Canal Bianco a Rovigo, ancora il Delta Blues che si fa verissimo, sulla
3: verissimo,
4: barca.
3: Verissimo, verissimo. Ogni anno a giugno, fra giugno e luglio, a Rovigo c'è il Delta Blues. È un festival al quale sono andato un paio di volte a vederlo e devo dire che veramente ne vale la pena. Perché c'è quel blues vecchio, anziano, che a me piace tanto, ma c'è anche del blues nuovo, del blues fatto da band italiane che ovviamente a grande pubblico sono sconosciute, ma che lì c'è il piacere di ascoltarle, anche facendo una crociera appunto sul Canal Bianco con tanto di food and drink. Prendete un appunto magari per l'anno prossimo. B.B. King, Bad Case of Love. E poi un grande Jimi Hendrix con Purple Haze.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Siamo qui, non siamo scappati.
2: Eravamo rapiti
1: da questo...
2: Da questo brano.
1: Da questo Jimi Hendrix Dannata. 1968, un brano che non mostra assolutamente i segni dell'età. Mi dispiace per chi ascolta quella robaccia nuova, ma...
2: No.
1: Va bene.
2: La musica deve avere rispetto.
1: Vogliamo essere buoni.
2: Potevi andare a vedere il concerto Marino di Jimi Hendrix. L'età
1: nel 68 sì, ero giovanissimo però avrei potuto essere lì a Woodstock
2: con la chitarina,
1: peccato,
2: un piccolo
1: peccato.
2: bassino.
1: Comunque va bene. Adesso andiamo con un altro grandissimo che ha suonato anche lui con i grandissimi, perché ha fatto parte anche di quel super gruppo di cui facevano parte Eric Clapton, Jeff Beck, tutta quella compagnia di Jimmy Page, Ginger Baker e tanti altri. Stevie Winwood con un brano molto, molto bello, molto tranquillo dal suo album appunto Roll With It, Shining Song. E poi un altro grande, Bob Dylan, che non mi ricordo al secolo come si chiami, però non è Bob Dylan, non mi ricordo più il suo vero nome, con Maggie's Farm. Signora Lia avrebbe qualcosa da dire?
2: Su Steve Winwood abbiamo il disco in vinile.
1: Sì, abbiamo il vinile e anche il CD.
2: Il CD.
1: Per non farci mancare nulla, per non lasciarlo andare all'oblio.
2: Giusto. E con quel disco lì siamo andati a fare un giro in Germania.
1: A Bayreuth.
2: Bayreuth, sì.
1: La patria del... come si chiama?
2: Wagner.
1: Di Wagner, non mi ricordavo più. Prego.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: E salutiamo anche, ne parlavamo poco fa con gli amici che sono intervenuti qui in radio, il nostro amico a New York, perché abbiamo un amico che da tanto tempo vive a New York, ha aperto un ristorante, si chiama Leonardo, il suo Petrarca Food and Wine a Tribeca. Non sarebbe male fare un giretto lì, cosa ne dici?
3: No.
2: Cioè
3: andrai da lui a mangiare, ma
2: molto
3: New
2: probabilmente
3: York...
2: molto probabilmente la cucina italiana che fa il nostro Leonardo, se si è portato la tradizione veneta, potrebbe fare la differenza. Comunque sì, Petrarca Food and Wine a Tribeca in New York. Cosa ne dici? Continuiamo? La signora Lia dice che possiamo continuare con la programmazione?
3: Ma sai che New York è lontano da Padova!
2: È lontano da Padova! Come l'Islanda!
3: Bob Dylan si chiama Robert Allen Zimmerman.
2: Zimmerman, è vero, ha un cognome crucco, un cognome tedesco, è vero. Robert Zimmerman. Un cognome tedesco che non ha il grande Eric Clapton. Che vi propongo qui dall'album del 1983 Money and Cigarettes.

0: con Slow Down Linda, sicuramente dedicato a Linda Ronstadt. Per qualche motivo ha detto vola, vola basso, Slow Down. È un Chuck Berry con Roll Over Beethoven,
1: che però Slow Down è anche,
0: è anche, è anche,
1: vai
0: è
1: un anche, po' tranquillo nella vita, ecco.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
3: Free Radio.
4: Dica signora Lia, dica, lei è impegnatissima a cercare ricette, a navigare con il suo smartphone.
5: No, stavo guardando il gruppo TNT, eccolo qui.
4: Il gruppo TNT, per chi non lo sapesse, si è perso tantissimo, perché il gruppo TNT fa parte di quell'iconografia di 40 anni fa che è impossibile dimenticare e sono sicuro che piacerebbe anche ai giovani di oggi.
5: Ebbene sì, voglia, sì, maledetto Kate.
4: Sì. Andatevi a vedere il gruppo TNT, andatevi a vedere carte di fumetti in TV. E
5: disegnati da Bonvi.
4: Per chi non li conoscesse rimarrete ammaliati.
5: Di cui io avevo il diario, dei Sturmtruppen.
4: Anche Sturmtruppen, sì, Bonvi è stato un grandissimo disegnatore. Purtroppo è morto investito da un'auto, pensate un po' alla vita, come grandissimo disegnatore, grandissimo, rimarrà nella storia. Passiamo anche a un altro che rimarrà nella storia, perché è un grande chitarrista e anche un grande consumatore di alcol e di fumo.
5: E di sigarette, fumo in generale.
4: Di fumo in generale, diciamo così.
5: Però adesso ha smesso.
4: Sì, adesso ha smesso di fumare. In una recente intervista ha anche detto che non so se ci possiamo credere o meno, che non ha mai fatto uso di droghe.
5: No, che le sigarette sono da immaturi.
4: Ma anche che non ha mai fatto uso di droga. I Rolling Stones non hanno mai fatto uso di droga. È stata una dichiarazione che hanno fatto loro. Non so se stessero prendendo in giro il cronista o comunque fare dell'ironia.
5: Ma lui non si ricorda più un certo punto della sua vita. Bisogna chiedere a Ron Wood. Questa è stata una sua dichiarazione.
4: Ha dichiarato lui a un giornalista. Per il resto chiedete a Ron Wood. Sì. Si tratta proprio di vivere come dei Rolling Stone, perché è un modo di vita. Keith Richards, quindi, qui dal suo primo album da solista, Struggle, Lotta, e poi una grande interprete americana del country rock americano, Bonnie Raitt, con The Road's My Middle Name.

0: name.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Scarica le nostre app.
2: Sono le 22 e 22 minuti.
3: 22 e 22 minuti, l'ha già detto lei, ma comunque va bene, siamo quasi al giro di boa. Dica cosa.
0: Niente, 22 anche sono i gradi che ci sono in Belgio, e questo lo dico perché se ci stanno ascoltando due amici che dovevano andare in Belgio ma poi hanno cambiato,
3: hanno desistito per il caldo, sappiano che hanno fatto un sacrificio per niente.
0: Anzi, oggi addirittura pioveva, per cui
3: quindi si poteva andare tranquillamente. Con 22 gradi si sta bene, sto bene io che amo il caldo, sta bene chi ama il freddo, e appunto in Belgio si poteva fare il giretto
0: giusto e portarmi a casa le salsine
3: e assaggiare anche delle buone birre.
0: Sì. E anche le patatine.
3: E anche le patatine, le famose patatine fatte in Belgio. C'hai capito? Sto parlando qui, sto parlando con la persona che mi è davanti, che non è la signora Lia, ma è un altro, perché la signora Lia la vedo con un occhio e Roberto lo vedo con un altro. Quindi fra poco dovrò andare dall'oculista perché mi sto divaricando la veduta. Quindi, no, non fare quei gesti, per favore. Jerry Lee Lewis, Keep My Motor Running. E poi andiamo con Jimmy Rogers, You Don't Know. Tu non sai, caro Roberto, non sai.

0: 630 il nostro numero di telefono, abbiamo ricevuto i soliti messaggi che arrivano a quest'ora, abbiamo anche risposto perché i nostri ascoltatori sono degli abitudinari anche per i messaggi, perché questo signore potrebbe appunto fa copia e incolla tutte le volte e ci manda sempre lo stesso messaggio.
1: Cosa vuoi, Marino? Purtroppo, poveretto, è anziano
0: e ha la
1: memoria retrattiva, ricorda solo il passato.
0: Tu dici che sia solo che sia per quello?
1: Insomma, ha 70 anni, 75, non so, 80.
0: Sì, non so se stia ancora ascoltando, se sia già andato a letto, comunque lo salutiamo. Sì, grazie per il messaggio.
1: È già un po' che è in pensione, per cui insomma, povero.
0: Va bene, va bene. Continuiamo con la buona musica, con una cover, che a me non piace dire cover, con una rielaborazione di un brano famosissimo, Hotel California, fatta dai Gypsy Kings, quel gruppo di gitani che l'ha rifatta in maniera, diciamo così, magistrale. Poi gli Eagles, tanto per rimanere in tema, con 21.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Un saluto agli amici francesi, quelli, se ci stanno ascoltando, di Torsi, gemellata da... Dimmi.
2: Hai salutato gli amici in alta montagna?
1: In alta montagna, sì, li abbiamo già salutati gli amici. Sì.
2: Saranno ancora svegli o saranno ancora dispersi in mezzo al lago?
1: Non lo so, comunque quel lago era in secca, siamo tranquilli, non sono annegati.
2: Ah beh, allora siamo a posto.
1: Erano nel bel mezzo del lago, in secca, quindi andiamo, siamo tranquilli. Ecco.
3: Per cui il nostro amico si è perso l'occasione di procedere
1: di diventare libero. No, non avventuriamoci in queste cose, ci mancherebbe altro.
2: Si è perso l'occasione di fare un bel tuffo,
1: ecco,
2: sì, nell'acqua calda,
1: a quell'altezza l'acqua calda penso forse solo sotto la doccia, ecco. Perché al di fuori non credo proprio. Vabbè, dai, siamo verso la fine. Allora, un Lightning Hopkins dannata con Got to Move Your Baby e poi dal vivo Joe Louis Walker, One Time Around.
4: You got to move on. I'm tired of y'all keep on arguing with me. Talking about she ain't but 16 and that's too much excitement for her to see. You better move your baby. I may tell her go home with me. You better move your baby. I may tell her go home with me. Call the street I live on. They call it the sightseeing. You can see anything. And do anything you wanna do. You can see anything and do anything you wanna do. That's the reason I keep on telling you, move that girl and it'll be best for you. Everybody.

0: Your favorite radio station.
1: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Siamo arrivati al momento topico di questa serata. E appunto, prima di presentare l'ultimo brano, che già saprete di che cosa si tratta, voglio comunque ricordarvi che venerdì 24 luglio, qui a Conselve, in piazza Cesare Battisti, JJ and Blues, JJ Cale and Friends, un gruppo che proporrà tutti i brani di JJ Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e altri.
2: Comunque hanno già montato il palco.
1: Hanno già montato il palco, io ho già prenotato la sedia davanti, sarò in prima fila. E semplicemente ricordatevi il 24 luglio. Adesso l'ultimo brano, JJ Cale con dall'album To Tulsa and Back, Rio, che è una canzone dedicata a Rio de Janeiro e che dedico alla nazionale del Brasile, per la quale io tifavo e che purtroppo non arriverà ai gironi finali del campionato del mondo. Vi salutiamo tutti, io e Marino e la signora Lia.
2: Prego. Buonasera, buonanotte.
1: Buonasera a tutti, Gianfranco vi saluta, è arrivato qui dentro anche Mr. Joint, che fa finta di non sentire ma vi saluta anche lui. E poi è arrivata anche Loretta, Roberto è andato via da poco. Quindi si può dire che questo è un porto di mare. Carissimi, un saluto, vi lascio poi a Me and Blues con Gianfranco Piria, un bellissimo programma che fa blues anche meglio di me. Quindi JJ Cale, Rio, un saluto, ci vediamo, ci sentiamo venerdì.
2: Notte.

0: La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di Joe Mayer qui a Me and Blues.
1: Questa è Free Radio.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: Free Radio Conserve.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
3: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night, God bless, be safe, and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente e preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con gli Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Mio Blues.

0: Un'altra grande cantante è Nora Jean Brousseau, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Brousseau è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna di il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Brousseau qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Free Radio Conserve.
1: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
2: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. Eccoci qua prontissimi come ogni fine settimana, ogni weekend, anzi come ogni anticipazione di weekend, perché il venerdì pomeriggio, soprattutto da questo orario in poi, si assaggia un po' cosa vuol dire weekend, cosa vuol dire relax, cosa vuol dire staccare la spina, divertimento, amici, famiglia, insomma musica, come in questo caso con Free Radio, tutto quello che significa stare bene. E allora perché? Perché non stare bene anche con Happy Hour dalle 17 alle 19 con la voce della vostra Evita? Felicissima di accogliervi anche oggi con il mio calderone di musica rock, e non solo, avremo tanti successi, dai successi più recenti alla musica, agli intramontabili, alla musica anche di qualche anno fa. Insomma, per le mie star ho preparato una bella tracklist e oggi iniziamo così.

Sì, ho voluto iniziare in maniera soft con gli America e Ventura Highway, che significa letteralmente autostrada per Ventura. È un inno alla libertà, un omaggio alla leggendaria Highway 1 californiana, la Pacific Coast Highway, che porta verso proprio la città di Ventura sull'oceano. Ma qual è il fulcro, il significato chiave di questo bellissimo brano? Beh, rappresenta la fuga dalla quotidianità e il desiderio di un viaggio, in questo caso on the road, verso il sole, verso la costa. E io mi chiedo, perché invece di andare verso il sole o verso la costa non venite a Conselve, in provincia di Padova, visto che questa sera c'è la Notte Gialla, è una festa paesana, è una festa del paese di Conselve. La Notte Gialla è una notte dedicata all'animosità, alla musica, al divertimento, all'intrattenimento e anche il nostro, quello di Free Radio. Quindi vi aspettiamo questa sera a Conselve, Padova.

0: New Killer Star, David Bowie la scrisse dopo gli avvenimenti dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. Non fu una dedica diretta a quello che successe, però è stata scritta proprio in funzione di dare uno sprono, una prospettiva risolutiva a tutto quello che era successo, per una visione migliore del futuro, la forza, la capacità, la resilienza di riuscire ad andare avanti sempre e comunque.
1: Questa è Free Radio.

0: 800 055 630, questo è il numerino WhatsApp per interagire con me, il numerino di Free Radio. Con l'occasione saluto gli amici che sono all'ascolto, in particolare Norbert, ciao Norbert, e saluto anche Dario, ciao Dario, benvenuto, buon ascolto a voi.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

E tra i successi di Jungblund, all'interno del suo ultimo album Idols, c'è questa Zombie. Già il titolo può far insomma trasparire un pochino il significato, ovvero una ballata sul sentirsi brutti, però sul lavorare su se stessi per combattere questa sensazione. Quindi è una canzone introspettiva e qui la troviamo reinterpretata con la prestigiosa collaborazione degli Smashing Pumpkins, la voce di Mr. Billy Corgan, che impatta ancora di più, si può dire, questo significato, il significato di zombie. Ricordo a tutti voi questa sera però di non fare gli zombie, di essere belli attivi, di venire a Conselve in provincia di Padova per la notte gialla.

Eh sì, lui è Sir Paul McCartney ed è tornato ed ha sfornato un nuovo album, un album di ricordi intitolato The Voice of Dungeon Lane, con all'interno questa Come Inside che lui ha definito è fondamentalmente un pezzo rock, però c'è molto altro da dire in realtà. E in realtà è il brano rock più autentico dell'album, che già quando è stato presentato alle prime live, alle prime session, è stato molto molto apprezzato dai fan, dal pubblico, che si sono subitissimamente scatenati. E anche noi qui a Free Radio non ci tiriamo assolutamente indietro.

innescato veramente il turbo qui, Judas Priest e Turbo Lover. Questa scarica di adrenalina potente è arrivata in piena fioritura heavy metal. Erano gli anni 80, ragazzi, nasceva questa band top of the top. Però questi ragazzacci sono ancora attivi e in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, poi a Brescia, a Bari ed anche a Roma. I Judas Priest con la nuovissima Turbo Lover.

e Child Actor è una nuova entrata ed è proposta dai Foo Fighters. L'ultimo loro album è Your Favorite Toys. E ho scelto questo brano perché esplora il peso della celebrità attraverso la metafora del bambino prodigio, il child actor per l'appunto, e riflette sulla perdita della propria identità e sul bisogno costante di compiacere un pubblico, chiedendosi chi si sia veramente quando i riflettori si spengono, insomma quando togliamo la maschera convenzionale, chi siamo?

in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio

possiamo dire anche hard rock oppure post grunge? Beh, nacquero a Nashville, Stati Uniti, negli anni 2000 e mi piacciono tanto perché le loro sonorità di questo, questo rock classico, il Southern Rock, il tipico rock degli anni 60 nel sud degli Stati Uniti, ha varie influenze come quelle dei Lynyrd Skynyrd, dei Pantera e del grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: End of the World, la fine del mondo, e lei è Miley Cyrus, anche se non è una fine per lei, non la possiamo definire così, perché per Miley è sempre un raggiungimento di obiettivi, è sempre una grande soddisfazione per raggiungere i propri traguardi. Recentemente ha ricevuto anche la sua stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame, dove ha anche intrattenuto un discorso molto emozionante. Ha ricordato il suo percorso, la devozione di una vita per la musica, l'intrattenimento e l'arte performativa.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

di previsione del loro ultimo album, gli Strokes lanciano Going Shopping, prima hit di un progetto giunto dopo 6 anni di silenzio, dopo 6 anni di pausa. L'album è in uscita a breve, si intitola Reality Awaits e mantiene intatto sempre il loro stile principale, sempre la loro identità conosciuta dagli Strokes, però in aggiunta qui si incontrano dei ritmi e delle sonorità contemporanee, così per dare al pubblico una nuova esperienza sonora. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici che sono all'ascolto di Free Radio, che sono all'ascolto di Happy Hour. Saluto Alessandro che in questo momento in quel di Trento sta lavorando con il sottofondo di Happy Hour.

Avenues, arriva Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, con questa nuova hit che sprigiona veramente tutta la grinta del rock and roll più autentico, guidato da queste bellissime chitarre molto potenti e da questa energia che ti travolge, perfetta anche per il weekend che si sta approcciando. È uno dei brani inseriti nel nuovissimo album di Richard Ashcroft intitolato Love and You, ti amo.

E arriva anche Stormbringer dei Deep Purple, portatore di tempesta. Ma io non voglio assolutamente che arrivi la tempesta, soprattutto per questa sera, che è una serata speciale, una serata particolare e festosa in quel di Conselve, in provincia di Padova, perché si svolgerà la Notte Gialla, una serata ricca di musica, eventi, intrattenimento. Ci siamo anche noi di Free Radio in piazza Cesare Battisti con il nostro Paolo Renzi DJ, la musica scelta, selezionata per la serata. Invito tutti voi a vestirvi magari di giallo, sarebbe bello incontrarvi, venire magari a trovare Free Radio vestiti di giallo, perché no?

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

E lui è Bryan Adams con Little More Understanding, che significa un po' più di comprensione. E insomma, ci vuole. È un brano pubblicato lo scorso anno per il nuovo album di Mr. Bryan Adams intitolato Roll With The Punches. Ed è una canzone che ha un bellissimo messaggio, un messaggio di gentilezza, di compassione, di comprensione verso gli altri. Ecco che infatti il titolo lo dice. Un po' più di comprensione, insomma. E siate comprensivi anche voi, dai, questa sera, se non avete nulla da fare, passate per Conselve in provincia di Padova. Venite a trovarci in piazza Cesare Battisti, noi di Free Radio ci siamo in occasione della Notte Gialla.

0: Robin Schulz.
1: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more

ed anche la band dei Gorillaz, capitanata da Damon Albarn, leader dei Blur, ha sfornato il loro nuovo album intitolato The Mountain, da cui ho scelto Sukhei, ed è anche loro attualmente sono in tour. È un tour mondiale, il Mountain Tour, che celebra i 25 anni di carriera. Li vedremo in Italia a Trieste e a Lucca. Amiche e amici, stanno arrivando ormai tutti i partecipanti per la notte gialla. Io vedo le strade di Conselve, riesco ad intravedere tramite la vetrina della nostra postazione radio tutti i preparativi per l'imminente serata che avremo qui a Conselve, in provincia di Padova. Venite a trovarci.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui

Bello questo pezzo potente dei Biffi Clyro, molto esplosivo, è un brano nuovo incluso nell'ultimo album Futic, parla della ricerca di autenticità dei rapporti, si intitola True Believer, parla di verità, di senso di perdono. E che senso ha cercare di perdonare per la milionesima volta la stessa persona se questa persona poi non decide mai di migliorare, di cambiare? Quante volte è successo anche a noi di dare tante possibilità e poi alla fine decidi di dire ciao, arrivederci? Ma io prima di darvi l'arrivederci vi faccio ballare con Tori Amos e la voglio dedicare a Laura. Ciao Laura, questa è tutta per te.

Ma sì, dai, un po' di sound dance per prepararci non solo alla serata di questa sera, la notte gialla, ma anche al weekend. Molte persone sono in ferie, sono in vacanza, quindi il divertimento oppure il relax sicuramente